Kopi pasian ku mah tepeng avi dai papaga tepeng avi dai papaga papar. Hozo di tim montok di ozo. Miampai tako di Jam Sham. Pinunganan do papaga.

Di Tino Sinimanta di Edward Tundai Reitan da Tahan Tokol iti Sinimanta di Ilis Emit Reitan Asansagan Ginawa.